A ver, Nachito. Dale, Nachito, dale. Dale, Nachito, dale. Dale, Nachito, dale. Dale, Nachito, dale.